scalle prose le sadanama i canda da bosca le grete bosca da ma le gelle che le

Ikemo. Obu nebi no come to Kasurog. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo.

Tiamu Fre, O dia Tiamu Sadia Metiamu Ya, Soyo Namia, Obeyamo, Obeyamo, Obediamo, Obediamo, Samania Biarato.